0: Radio Ascoli.
1: Corazón, corazón, corazón, corazón.

0: Radio Ascoli.
1: Non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

0: Ligabue. Il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non

colpa di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La sanità del futuro in primo piano con gli ospedali e gli oltre 1,2 miliardi stanziati per cambiare marcia. 6 nuove strutture previste, 3 progetti e 3 cantieri già avviati. Il più avanzato è quello di Campiglione a Fermo, che dovrebbe essere operativo già nel 2027. Sono spazi a misura di paziente, commenta l'assessore Baldelli, e si ispirano all'architettura del benessere. L'obiettivo è ottimizzare le performance dei medici e garantire più efficacia alle cure. L'unico neo resta San Benedetto e Riviera c'è ancora soltanto l'Alba, in 17 alla gara per il progetto. L'investimento previsto è di 170 milioni per 226 posti letto. La sfida dei rifiuti nella regione, inceneritore, cori di no con il fatto che nessuno lo vuole. A Corinaldo dicono: noi abbiamo già dato con la discarica provinciale, adesso basta. Fa Ecofano che sbarra la strada alla struttura, la battaglia dunque è appena iniziata. Il 28 intanto prevista la discussione in consiglio comunale. Ascoli, autovelox sulla sopraelevata, impianti omologati. Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture adesso fa chiarezza anche sui velomatic. Autorizzato il dispositivo mobile del comune di Monteprandone, no a quello sull'Ascoli Mare. Pasta asciutta antifascista di traverso, il parroco annulla la manifestazione. Protestano ampi e collettivo Caciara con l'intervento del vescovo, appuntamento spostato a San Marcello. Palmieri ha detto: solo un equivoco, il frate viene dal Kenya e non conosceva la resistenza. Quintana, Isopi, il corteo ha rispettato i tempi, non capisco le critiche figuranti. Così risponde il coreografo che dice: commenti buttati lì sulla rievocazione non meritano neanche una risposta. Siamo già, poi dice Isopi, con la testa d'agosto per perfezionare, migliorare e correggere quello che è possibile fare. San Benedetto in primo piano, il pestaggio dell'iracheno sull'albulo, ho pensato che avesse un coltello, così Barboni che dice: non mi pento, andava addormentato. Il video sull'aggressione intanto finisce agli atti della procura. L'immigrato risponde: ho fatto soltanto caos perché nello sgombero mi hanno portato via tutto, sono rimasto senza niente. I vertici di Cambia San Benedetto intanto dicono: rivolgiamo un appello alla ragione e alla riflessione collettiva, auspichiamo che le istituzioni a partire dalla magistratura facciano fino in fondo il proprio lavoro. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi, che dice: una brutta vetrina per la Riviera. Così il consigliere 5 Stelle che aggiunge: adesso il sindaco Mozzoni deve rispondere in consiglio. L'uomo intanto è stato immobilizzato con una tecnica da lotta greco-romana, quindi colpito e poi scaraventato a terra. Violenza sessuale su minore, costretta a subire a 14 anni dal compagno della madre. All'uomo è stata contestata anche l'aggravante di aver commesso il reato nei confronti di una ragazzina con la quale conviveva. Ora è a processo. Esce per la passeggiata e muore sul marciapiede. Ernesto Gervasi aveva 65 anni. Malore fatale in via Bassi, massaggio cardiaco vano. Lavorava come tecnico dell'Ener, era un assiduo frequentatore dello chalet Fabrizio. Il calcio con l'Ascoli, nuovi volti e giovani, inizia l'avventura in Serie B, l'emozione di Perciu e di Pieri con la carica di Gori ed Uffizi. Nel ritiro di Norcia arriva anche il centrocampista Campora. Out invece Corazza, Galuppini, Indoi, Obisac, Del Sole, Barosi e Raffaeli. Il DS Patti commenta: Damiani raggiungerà i compagni tra un paio di settimane. Passeri, Ascoli, ci serviranno entusiasmo, lavoro, identità, così il presidente che saluta la squadra e aggiunge: sono fiducioso perché si è creato un ambiente che mi piace. Prima dobbiamo consolidare la categoria, poi potremo inseguire altri sogni importanti. Sulla squadra chiusa la prelazione dei vecchi abbonati a Campora in bianco-nero fino a giugno 2028. Il centrocampista è reduce dalla stagione giocata con il Pescara. Serie C, in casa Samba arriva Plicco, Miceli fumata grigia, ingaggiato il talentuoso 19enne trequartista della primavera del Parma. Il rientro del difensore da Catania ancora appeso alle trattative tra i club. Centrocampo agitato, movimenti per Proie e Maceratese, avanzo verso Aianese. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi. Un saluto e una buona giornata da Verusca Cestarelli.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. We'll be right back.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La sanità del futuro in primo piano con gli ospedali e gli oltre 1,2 miliardi stanziati per cambiare marcia. 6 nuove strutture previste, 3 progetti e 3 cantieri già avviati. Il più avanzato è quello di Campiglione a Fermo, che dovrebbe essere operativo già nel 2027. Sono spazi a misura di paziente, commenta l'assessore Baldelli, e si ispirano all'architettura del benessere. L'obiettivo è ottimizzare le performance dei medici e garantire più efficacia alle cure. L'unico neo resta San Benedetto, in Riviera c'è ancora soltanto l'Alba, in T17 alla gara per il progetto. L'investimento previsto è di 170 milioni per 226 posti letto. La sfida dei rifiuti nella regione, inceneritore, cori di no con il fatto che nessuno lo vuole. A Corinaldo dicono: noi abbiamo già dato con la discarica provinciale, adesso basta. Fa Ecofano che sbarra la strada alla struttura, la battaglia dunque è appena iniziata. Il 28 intanto prevista la discussione in consiglio comunale. Ascoli Autovelox sulla sopraelevata, impianti omologati. Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture adesso fa chiarezza anche sui Velomatic. Autorizzato il dispositivo mobile del comune di Monteprandone, no a quello sull'Ascoli Mare. Pasta asciutta antifascista di traverso, il parroco annulla la manifestazione. Protestano Ampi e Collettivo Caciara con l'intervento del vescovo, appuntamento spostato a San Marcello. Palmieri ha detto: solo un equivoco, il frate viene dal Kenya e non conosceva la resistenza. Quintana, Isopi, il corteo ha rispettato i tempi, non capisco le critiche ai figuranti. Così risponde il coreografo che dice: i commenti buttati lì sulla rievocazione non meritano neanche una risposta. Siamo già, poi dice Isopi, con la testa d'agosto per perfezionare, migliorare e correggere quello che è possibile fare. San Benedetto in primo piano, il pestaggio dell'iracheno sull'albulo. Ho pensato che avesse un coltello, così Barboni che dice: non mi pento, andava addormentato. Il video sull'aggressione intanto finisce agli atti della procura. L'immigrato risponde: ho fatto soltanto caos perché nello sgombero mi hanno portato via tutto, sono rimasto senza niente. I vertici di Cambia San Benedetto intanto dicono: rivolgiamo un appello alla ragione e alla riflessione collettiva, auspichiamo che le istituzioni a partire dalla magistratura facciano fino in fondo il proprio lavoro. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi, che dice: una brutta vetrina per la Riviera. Così il consigliere 5 Stelle che aggiunge: adesso il sindaco Mozzoni deve rispondere in consiglio. L'uomo intanto è stato immobilizzato con una tecnica da lotta greco-romana, quindi colpito e poi scaraventato a terra. Violenza sessuale su minore, costretta a subire a 14 anni dal compagno della madre. All'uomo è stata contestata anche l'aggravante di aver commesso il reato nei confronti di una ragazzina con la quale conviveva. Ora è a processo. Esce per la passeggiata e muore sul marciapiede. Ernesto Gervasi aveva 65 anni. Malore fatale in via Bassi, massaggio cardiaco vano. Lavorava come tecnico dell'Ener, era un assiduo frequentatore dello chalet Fabrizio. Il calcio con l'Ascoli, nuovi volti e giovani, inizia l'avventura in Serie B, l'emozione di Perciu e di Pieri con la carica di Gori ed Uffizi. Nel ritiro di Norcia arriva anche il centrocampista Campora. Out invece Corazza, Galuppini, Indoi, Obisac, Del Sole, Barosi e Raffaeli. Il DS Patti commenta: Damiani raggiungerà i compagni tra un paio di settimane. Passeri, Ascoli, ci serviranno entusiasmo, lavoro e identità, così il presidente che saluta la squadra e aggiunge: sono fiducioso perché si è creato un ambiente che mi piace. Prima dobbiamo consolidare la categoria, poi potremo inseguire altri sogni importanti. Sulla squadra chiusa la prelazione dei vecchi abbonati a Campora in bianco nero fino a giugno 2028. Il centrocampista è reduce dalla stagione giocata con il Pescara. Serie C, in casa Samba arriva Plicco, Miceli fumata grigia, ingaggiato il talentuoso 19enne trequartista della primavera del Parma. Il rientro del difensore da Catania ancora appeso alle trattative tra i club. Centrocampo agitato, movimenti per Proia e Maceratese, avanzo verso Aianese. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi. Un saluto e una buona giornata da Verusca Cestarelli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

Coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. È al vaglio della Procura della Repubblica di Ascoli il video del pestaggio da parte di Barboni sull'iracheno Michael Youssef. Quest'ultimo, ubriaco per tutta la giornata di sabato, aveva molestato ripetutamente cittadini e turisti, arrivando in serata a bloccare il traffico sul ponte del torrente Albula. Il filmato, che ora potrebbe integrare eventuali accuse di lesioni personali per futili motivi, è stato postato dallo stesso Barboni. Il caso ha scosso i cittadini e politica, si è mossa la procura con i vertici di Cambia San Benedetto, che hanno rivolto un appello alla ragione e alla riflessione collettiva affinché si possa fare chiarezza su quello che è accaduto. L'opposizione intanto in consiglio comunale chiede di intervenire al primo cittadino Mozzoni e di riferire su quanto accaduto. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino ha detto deve rispondere in consiglio. Quando la comunità smette di educare accadono questi episodi. Questo è il commento di Don Gianni Croci, direttore della Caritas diocesana di San Benedetto.
2: Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: È morto a causa di un malore fulminante il 65enne Ernesto Gervasi, che era uscito di casa a San Benedetto per fare una passeggiata. Dopo qualche minuto si è accasciato sul marciapiede tra via Ugo Bassi e via Giovanni XXIII nei pressi dell'Albula. Immediatamente l'allerta del 118, ma l'arrivo dei sanitari, non c'è stato nulla da fare per salvare la vita dell'uomo. Gervasi lavorava come tecnico Enel ed è stato ricordato da tutti i suoi conoscenti come una persona speciale, sia nel lavoro che nella vita. Il cardinale Zuppi ha visitato Capodarco per i 60 anni della sua fondazione. Qui, ha detto, si conosce l'amore, perché le persone devono essere curate anche quando non c'è speranza di guarigione. Il cardinale è tornato anche a parlare di quello che sta accadendo nel mondo, commentando un po' la situazione geopolitica. Siamo folli, ha detto, soprattutto perché sprechiamo soldi per costruire missili quando dovremmo concentrarci proprio sulla cura delle anime e delle persone. Ogni missione umanitaria, ha detto Zuppi, è un tentativo di dialogo per evitare che prevalga la logica della forza. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità a cura di Francesco Guglietta e Lucilio Santoni. In un'epoca satura di rumore, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo, riducendosi a puro consumo. Così Don Francesco Guglietta ai nostri microfoni, sentiamo.
3: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
1: È iniziata la nuova stagione dell'Ascoli in Serie B, sono fiducioso, abbiamo una grande mentalità, ha commentato il patron Passeri. Intanto la prima fase della campagna abbonamenti è partita bene, con oltre 2200 tessere che sono siglate, considerando ovviamente che la maggior parte della tifoseria sta aspettando l'apertura dei termini per la seconda fase, dove sarà possibile abbonarsi alla curva sud. Sul fronte mercato tutto pronto per l'ingresso dell'esperto Acampora a centrocampo. Il giocatore firmerà un biennale e si è già messo a disposizione di tecnico e gruppo. Il teatro in chiusura del nostro GR, appuntamento con Romeo e Giulietta, un amore al buio, un'esperienza sensoriale da vivere, un classico senza tempo per vivere anche senza l'uso della vista. Appuntamento con un amore al buio, un progetto che intreccia parole, voce, tatto e ascolto. Sabato 18 luglio alle 21 presso il chiostro di Sant'Agostino, con ingresso a 10 euro, prenotazioni su Eventbrite. L'evento è firmato da Comune di Ascoli, Laboratorio Minimo Teatro, Fondazione Cari e Fondazione Officina dei Sensi. È davvero tutto, mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. È al vaglio della Procura della Repubblica di Ascoli il video del pestaggio da parte di Barboni sull'iracheno Michael Youssef. Quest'ultimo, ubriaco per tutta la giornata di sabato, aveva molestato ripetutamente cittadini e turisti, arrivando in serata a bloccare il traffico sul ponte del torrente Albula. Il filmato, che ora potrebbe integrare eventuali accuse di lesioni personali per futili motivi, è stato postato dallo stesso Barboni. Il caso ha scosso cittadini e politica, si è mossa la procura con i vertici di Cambia San Benedetto, che hanno rivolto un appello alla ragione e alla riflessione collettiva affinché si possa fare chiarezza su quello che è accaduto. L'opposizione intanto in consiglio comunale chiede di intervenire al primo cittadino Mozzoni e di riferire su quanto accaduto. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino ha detto deve rispondere in consiglio. Quando la comunità smette di educare accadono questi episodi. Questo è il commento di Don Gianni Croci, direttore della Caritas diocesana di San Benedetto.
2: Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: È morto a causa di un malore fulminante il 65enne Ernesto Gervasi, che era uscito di casa a San Benedetto per fare una passeggiata. Dopo qualche minuto si è accasciato sul marciapiede tra via Ugo Bassi e via Giovanni XXIII nei pressi dell'Albula. Immediatamente l'allerta del 118, ma l'arrivo dei sanitari non c'è stato nulla da fare per salvare la vita dell'uomo. Gervasi lavorava come tecnico Enel ed è stato ricordato da tutti i suoi conoscenti come una persona speciale, sia nel lavoro che nella vita. Il cardinale Zuppi ha visitato Capodarco per i 60 anni della sua fondazione. Qui, ha detto, si conosce l'amore, perché le persone devono essere curate anche quando non c'è speranza di guarigione. Il cardinale è tornato anche a parlare di quello che sta accadendo nel mondo, commentando un po' la situazione geopolitica. Siamo folli, ha detto, soprattutto perché sprechiamo soldi per costruire missili quando dovremmo concentrarci proprio sulla cura delle anime e delle persone. Ogni missione umanitaria, ha detto Zuppi, è un tentativo di dialogo per evitare che prevalga la logica della forza. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità a cura di Francesco Guglietta e Lucilio Santoni. In un'epoca satura di rumore, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo, riducendosi a puro consumo. Così Don Francesco Guglietta ai nostri microfoni, sentiamo.
3: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
1: È iniziata la nuova stagione dell'Ascoli in Serie B, sono fiducioso, abbiamo una grande mentalità, ha commentato il patron Passeri. Intanto la prima fase della campagna abbonamenti è partita bene, con oltre 2200 tessere che sono siglate, considerando ovviamente che la maggior parte della tifoseria sta aspettando l'apertura dei termini per la seconda fase, dove sarà possibile abbonarsi alla curva sud. Sul fronte mercato tutto pronto per l'ingresso dell'esperto Acampora a centrocampo. Il giocatore firmerà un biennale e si è già messo a disposizione di tecnico e gruppo. Il teatro in chiusura del nostro GR, appuntamento con Romeo e Giulietta, un amore al buio, un'esperienza sensoriale da vivere, un classico senza tempo per vivere anche senza l'uso della vista. Appuntamento con un amore al buio, un progetto che intreccia parole, voce, tatto e ascolto. Sabato 18 luglio alle 21 presso il chiostro di Sant'Agostino, con ingresso a 10 euro, prenotazioni su Eventbrite. L'evento è firmato da Comune di Ascoli, Laboratorio Minimo Teatro, Fondazione Carisap e Fondazione Officina dei Sensi. È davvero tutto, mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
2: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
1: Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Verusca Cestarelli. È al vaglio della Procura della Repubblica di Ascoli il video del pestaggio da parte di Barboni sull'iracheno Michael Youssef. Quest'ultimo, ubriaco per tutta la giornata di sabato, aveva molestato ripetutamente cittadini e turisti, arrivando in serata a bloccare il traffico sul ponte del torrente Albula. Il filmato, che ora potrebbe integrare eventuali accuse di lesioni personali per futili motivi, è stato postato dallo stesso Barboni. Il caso ha scosso cittadini e politica, si è mossa la procura con i vertici di Cambia San Benedetto, che hanno rivolto un appello alla ragione e alla riflessione collettiva affinché si possa fare chiarezza su quello che è accaduto. L'opposizione intanto in consiglio comunale chiede di intervenire al primo cittadino Mozzoni e di riferire su quanto accaduto. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino ha detto deve rispondere in consiglio. Quando la comunità smette di educare accadono questi episodi. Questo è il commento di Don Gianni Croci, direttore della Caritas diocesana di San Benedetto.
2: Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, che vediamo che cosa veramente si può fare.
1: Il cardinale Zuppi ha visitato Capodarco per i 60 anni della sua fondazione. Qui, ha detto, si conosce l'amore, perché le persone devono essere curate anche quando non c'è speranza di guarigione. Il cardinale è tornato anche a parlare di quello che sta accadendo nel mondo, commentando un po' la situazione geopolitica. Siamo folli, ha detto, soprattutto perché sprechiamo soldi per costruire missili quando dovremmo concentrarci proprio sulla cura delle anime e delle persone. Ogni missione umanitaria, ha detto Zuppi, è un tentativo di dialogo per evitare che prevalga la logica della forza. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità a cura di Francesco Guglietta e Lucilio Santoni. In un'epoca satura di rumore, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo, riducendosi a puro consumo. Così Don Francesco Guglietta ai nostri microfoni, sentiamo.
3: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
1: È iniziata la nuova stagione dell'Ascoli in Serie B, sono fiducioso, abbiamo una grande mentalità, ha commentato il patron Passeri. Intanto la prima fase della campagna abbonamenti è partita bene, con oltre 2200 tessere che sono siglate. Sul fronte mercato tutto pronto per l'ingresso dell'esperto Acampora a centrocampo. Il giocatore firmerà un biennale e si è già messo a disposizione di tecnico e gruppo. Il teatro in chiusura del nostro GR, appuntamento con Romeo e Giulietta, un amore al buio, un'esperienza sensoriale da vivere, un classico senza tempo per vivere anche senza l'uso della vista. Appuntamento con un amore al buio, un progetto che intreccia parole, voce, tatto e ascolto. Sabato 18 luglio alle 21 presso il chiostro di Sant'Agostino, con ingresso a 10 euro, prenotazioni su Eventbrite. L'evento è firmato da Comune di Ascoli, Laboratorio Minimo Teatro, Fondazione Carisap e Fondazione Officina dei Sensi. È davvero tutto, mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.
0: Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli.
2: Allora, stavo pensando

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ask.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Verusca Cestarelli. È al vaglio della Procura della Repubblica di Ascoli il video del pestaggio da parte di Barboni sull'iracheno Michael Youssef. Quest'ultimo

0: L'ultimo ubriaco per tutta la giornata di sabato aveva molestato ripetutamente cittadini e turisti, arrivando in serata a bloccare il traffico sul ponte del torrente Albula. Il filmato, che ora potrebbe integrare eventuali accuse di lesioni personali per futili motivi, è stato postato dallo stesso Barboni. Il caso ha scosso cittadini e politica, si è mossa la procura con i vertici di Cambia San Benedetto, che hanno rivolto un appello alla ragione e alla riflessione collettiva affinché si possa fare chiarezza su quello che è accaduto. L'opposizione intanto in consiglio comunale chiede di intervenire al primo cittadino Mozzoni e di riferire su quanto accaduto. Di episodio imbarazzante parla Alfonsi del Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino ha detto deve rispondere in consiglio. Quando la comunità smette di educare accadono questi episodi. Questo il commento di Don Gianni Croci, direttore della Caritas diocesana di San Benedetto.
1: Ma proprio perché crediamo nella legalità non possiamo certamente accettare la violenza, che la violenza diventi una scorciatoia, peggio ancora, ecco, uno spettacolo da applaudire, perché più che le immagini credo che interroga le nostre coscienze e le parole che si leggono poi a commento, ecco, di certe immagini. Sia importante anche forse una domanda, cioè che cosa accade a una comunità quando per esempio smette di educare e quindi inizia a reagire in questo modo. Penso che sia importante, ecco, che ci interroghiamo tutti e che soprattutto prima di dare giudizi, di parlare eccetera, e vediamo che cosa veramente si può fare.
0: Il cardinale Zuppi ha visitato Capodarco per i 60 anni della sua fondazione. Qui, ha detto, si conosce l'amore, perché le persone devono essere curate anche quando non c'è speranza di guarigione. Il cardinale è tornato anche a parlare di quello che sta accadendo nel mondo, commentando un po' la situazione geopolitica. Siamo folli, ha detto, soprattutto perché sprechiamo soldi per costruire missili quando dovremmo concentrarci proprio sulla cura delle anime e delle persone. Ogni missione umanitaria, ha detto Zuppi, è un tentativo di dialogo per evitare che prevalga la logica della forza. Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo del Mare di San Benedetto, appuntamento con Parole in Fiamme, conversazioni di poesia, desiderio e magnifica umanità a cura di Francesco Guglietta e Lucilio Santoni. In un'epoca satura di rumore, le parole rischiano di perdere il loro potere generativo, riducendosi a puro consumo. Così Don Francesco Guglietta ai nostri microfoni, sentiamo.
2: Ma noi sappiamo che c'è solo una parola che è ricca di luce, che illumina tutte le altre parole, che è la parola del Signore Gesù, la parola che è il Signore Gesù e che è ricca della luce dello Spirito Santo. E si nasconde dietro tutte le mille parole che noi diciamo. Ed ecco, di questo vorremmo un po' riflettere, di queste parole infiammate, di queste parole in fiamme che dicono cose autentiche, vere.
0: È iniziata la nuova stagione dell'Ascoli in Serie B, sono fiducioso, abbiamo una grande mentalità, ha commentato il patron Passeri. Intanto la prima fase della campagna abbonamenti è partita bene, con oltre 2200 tessere che sono siglate. Sul fronte mercato tutto pronto per l'ingresso dell'esperto Acampora a centrocampo. Il giocatore firmerà un biennale e si è già messo a disposizione di tecnico e gruppo. Il teatro in chiusura del nostro GR, appuntamento con Romeo e Giulietta, un amore al buio, un'esperienza sensoriale da vivere, un classico senza tempo per vivere anche senza l'uso della vista. Appuntamento con un amore al buio, un progetto che intreccia parole, voce, tatto e ascolto. Sabato 18 luglio alle 21 presso il chiosco di Sant'Agostino, con ingresso a 10 euro, prenotazioni su Eventbrite. L'evento è firmato da Comune di Ascoli, Laboratorio Minimo Teatro, Fondazione Carisap e Fondazione Officina dei Sensi. È davvero tutto, mi fermo qui, grazie per l'ascolto.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: so.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dance break.
1: Radio Ascoli.

0: 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: con un sogno.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

era. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero nero, si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: non è perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Radio Ascoli.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto

0: se non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.